sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: gradski, gradski, lagani, El Radio 974.
1: È un mondo difficile, è vita intensa.

Palma, Sonata di Bento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.